0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo il notiziario con gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è già stato siglato in formato digitale. I dettagli dell'accordo dovrebbero venire resi noti dopo la firma ufficiale prevista per venerdì in Svizzera. A confermarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo dalla Francia, dove partecipa al vertice del G7. Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto al traffico marittimo venerdì 19 giugno e che ora è giunto il momento di concentrarsi sul dossier Ucraina. In ambito nazionale, buone notizie per i conducenti. Da oggi alle stazioni di servizio in Croazia, nuovo calo dei prezzi dei carburanti. Il costo dell'Euro Super 95 è sceso a 1,57 al litro, un risparmio di 4 centesimi. Anche il diesel è più conveniente, con un prezzo che ora si attesta a 1,59 al litro, 2 centesimi in meno rispetto al precedente listino. In diminuzione di 3 centesimi il diesel agricolo. Per un litro del cosiddetto diesel blu ora dovremmo versare 1,06 euro. La misura, ricordiamo, adottata dal governo, arriva in un contesto di progressivo calo dei prezzi all'ingrosso sui mercati energetici internazionali. Parliamo di mondo scuola. Ieri in Croazia oltre 28.000 maturandi hanno sostenuto la prova di lingua croata all'esame di maturità di Stato. Oggi in programma il saggio, mentre venerdì il test d'inglese. Infine il 25 giugno l'esame di matematica. La prima giornata delle prove obbligatorie non si è però svolta senza polemiche. Sulle reti sociali sono infatti apparse alcune fotografie contenenti parti dell'esame di lingua croata. La segnalazione è arrivata immediatamente anche al Centro Nazionale per la Valutazione Esterna dell'Istruzione. In un'intervista rilasciata alla radiotelevisione croata, il direttore dell'ente, Vinko Filipovic, ha reso noto che il centro ha già avviato accertamenti per stabilire la provenienza delle fotografie e identificare il cellulare utilizzato. Sarà inoltre richiesto un resoconto alla scuola in cui si è verificato il caso. Filipovic ha precisato che l'integrità dell'esame sostenuto dagli altri maturandi non è stata compromessa. Le prove saranno invece annullate agli alunni responsabili della diffusione delle immagini dell'esame. Andiamo avanti con lo sport. Calcio, al via ieri sera a Rujevica ai preparativi del Rijeka in vista della nuova stagione. Sotto la guida del nuovo vecchio allenatore Matijaš Kek, i fiumani rimarranno al centro sportivo Dejan Šulac fino al 24 giugno, per poi trasferirsi in Slovenia a Kranjska Gora per la seconda parte del ritiro fino al 3 luglio. Al primo raduno hanno risposto all'appello 30 giocatori. Assenti Teo Barišić, alle prese con un infortunio, Toni Fruk e Martin Slomislić, impegnati con le rispettive nazionali al mondiale nordamericano. Grande ritorno di un altro volto ben noto ai tifosi fiumani, quello dell'ex capitano Mate Maleš, che da ieri ricopre ufficialmente il ruolo di vice allenatore. Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 24 gradi dopo una minima notturna di 18. Umidità relativa al 54% con alta pressione atmosferica. Condizioni serene e soleggiate in tutto il Quarnero, con nuvolosità variabile solo nell'area del Gorski Kotar. Soffia la bora e venti di direzione orientale da leggeri a moderati, che dal pomeriggio gireranno a correnti di direzione sud-occidentale. Mare calmo o poco mosso, massime lungo la costa tra 27 e 29 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 28 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno, è martedì 16 giugno. A Fiume il sole è sorto alle 5.13 e tramonterà alle 20.52. Oggi si festeggia la giornata mondiale delle tartarughe marine. La frase del giorno cita: la tartaruga insegna ciò che spesso dimentichiamo. La profondità del viaggio vale più della velocità del cammino. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento informativo alle 12.30. Buona giornata sulle onde di Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume, dalla sfera politica croata. All'odierna seduta del Sabor, l'analisi della proposta di adozione del piano territoriale della zona economica esclusiva nel Mar Adriatico. Il documento definisce l'utilizzo e la gestione dello spazio marittimo nell'area sotto giurisdizione croata. All'ordine del giorno anche la relazione annuale sul rendiconto del bilancio statale 2025. Secondo i dati presentati dall'esecutivo, il disavanzo complessivo del bilancio pubblico ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, pari al 4,2% del prodotto interno lordo. In Croazia cambiano le regole per la mediazione immobiliare. Il Sabor sta esaminando una riforma che punta a rendere più trasparenti le compravendite e a rafforzare la tutela dei consumatori. La novità principale riguarda l'abolizione della doppia provvigione. Le agenzie non potranno più chiedere compensi sia al venditore che all'acquirente, salvo in caso di uno specifico contratto sottoscritto da quest'ultimo. Stop anche all'obbligo di firmare contratti di mediazione per poter visitare un immobile. La riforma prevede controlli più severi, maggior trasparenza nella pubblicità e sanzioni più pesanti per gli operatori che non rispettano le regole. Dall'Istria, stop alle nuove case vacanza nel centro storico di Rovigno. La città più visitata della Croazia vuole limitare la pressione del turismo e valuta una moratoria di 2 anni per le nuove autorizzazioni agli appartamenti turistici. Quasi 4,5 milioni di pernottamenti all'anno, oltre 38,000 posti letto, hanno portato Rovigno ai limiti della capacità ricettiva. Si cerca una misura per tutelare l'identità del centro storico e trovare un equilibrio tra ospiti e residenti. Ed ora andiamo all'estero con il conflitto in Ucraina. Massicci attacchi di droni e missili russi su Kiev, colpiti diversi edifici residenziali e la cattedrale dell'Assunzione della Lavra, simbolo della storia spirituale e culturale ucraina. Al momento il bilancio è di 4 morti. Il presidente Zelensky dal G7 in Francia parla di un attacco deliberato di Mosca, ribadendo che si tratta del più pesante raid aereo russo a Kiev nelle ultime 2 settimane. Il Cremlino nomina un patriot americano scaduto. Intanto altre 4 regioni ucraine, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Zaporizhia, sono in blackout a causa degli attacchi russi. E parlando dell'Ucraina, torniamo nel capoluogo Quarnerino. Questo pomeriggio l'arcivescovo fiumano Monsignor Mate Usinic accoglierà un gruppo di bambini del paese in guerra. Si tratta di una 30 di ragazzi tra i 9 e i 14 anni, ospiti per un soggiorno estivo a Novi Vinodolski. L'incontro si terrà alle 15 presso il Centro per lo Sviluppo e l'Integrazione San Vito. Prevede un programma culturale e artistico seguito da un momento di dialogo e da una visita al centro di Fiume. Ricordiamo che il programma di accoglienza in Croazia è organizzato dalla Caritas e dall'associazione La Croazia Aiuta. Passiamo ad altro. Per la musica, questa sera la comunità degli italiani di Fiume ospita il concerto di fine stagione degli alunni del Centro Studi Musica Classica Luigi Dalla Piccola, sezione di Fiume. Si inizia alle 18 nel Salone delle Feste. L'ingresso è libero. E infine il meteo. Alle 12 a Fiume è segnati 25 gradi. Primo pomeriggio nel Quarnero, ampiamente soleggiato e sereno. Scirocco da leggero a moderato. Massime per oggi fino a 29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto. Prossimo appuntamento con l'informazione italiana, il GR delle 16.

portato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata, dal

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. Nel corso di una seduta durata appena 3 minuti, la Commissione parlamentare per la Costituzione ha approvato l'elenco dei candidati per l'elezione di 3 giudici della Corte Costituzionale. La lista è composta da 16 nominativi. I colloqui con i candidati si svolgeranno la prossima settimana. I parlamentari hanno preso in analisi anche la relazione annuale sul rendiconto del bilancio statale 2025. Secondo i dati presentati dall'esecutivo, il disavanzo complessivo del bilancio pubblico ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, pari al 4,2% del prodotto interno lordo. Oggi al Sabor è intervenuto anche il presidente del Partito Democratico Indipendente Serbo, Milorad Pupovac, commentando il tentato attacco sull'isola di Lesina in Dalmazia ai danni di lavoratori stagionali provenienti dalla Serbia. Pupovac ha sottolineato che oltre alla polizia e all'opinione pubblica nessuno ha reagito all'accaduto. Ha poi richiamato l'attenzione su un episodio avvenuto a Zara, dove durante una seduta dell'assemblea regionale un consigliere aveva avvertito che dei giovani incappucciati e vestiti di nero avrebbero preso di mira persone legate alla cultura serba. Prosegue la polemica anche sul caso Medical. Ivana Kekin del partito Mojemo ha nuovamente commentato le dichiarazioni del premier Andrej Plenković, secondo il quale il caso Medical sarebbe una questione di poco conto. Kekin ha sollevato la questione dei finanziamenti destinati alla clinica privata con risorse dei contribuenti, ribadito che quest'anno alla Medical saranno erogati ben 20 milioni di euro, nonostante negli ospedali pubblici della Croazia siano già disponibili apparecchiature analoghe. Ed ora voltiamo pagina. In Croazia cambiano le regole per la mediazione immobiliare. Il Parlamento sta esaminando una riforma che punta a rendere più trasparenti le compravendite e a rafforzare la tutela dei consumatori. La novità principale riguarda l'abolizione della doppia provvigione. Le agenzie non potranno più chiedere compensi sia al venditore che all'acquirente, salvo in caso di un contratto specifico sottoscritto da quest'ultimo. Stop anche all'obbligo di firmare contratti di mediazione per poter visitare un immobile. La riforma prevede controlli più severi, maggior trasparenza nella pubblicità e sanzioni più pesanti per gli operatori che non rispettano le regole. Parlando di immobili, in Istria è stop alle nuove case vacanza nel centro storico di Rovigno. I dettagli nel servizio di Isabel Vidaic.
2: La città più visitata della Croazia vuole limitare la pressione del turismo e valuta una moratoria di 2 anni per le nuove autorizzazioni agli appartamenti turistici. Quasi 4 milioni e mezzo di pernottamenti all'anno e oltre 38.000 posti letto hanno portato Rovigno ai limiti della capacità ricettiva. Si cerca una misura per tutelare l'identità del centro storico e trovare un equilibrio tra ospiti e residenti. La proposta sta dividendo gli operatori. Gli affittacamere temono che il blocco possa spingere alcuni proprietari verso affitti irregolari e mercato nero.
0: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è già stato siglato in formato digitale. I dettagli dell'accordo dovrebbero venire resi noti dopo la firma ufficiale prevista per venerdì in Svizzera. A confermarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo dalla Francia, dove partecipa al vertice del G7. Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto al traffico marittimo venerdì 19 giugno e che ora è giunto il momento di concentrarsi sul dossier Ucraina. La situazione sul campo di battaglia europeo riporta massicci attacchi di droni e missili russi su Kiev, colpiti diversi edifici residenziali e la cattedrale dell'Assunzione della Lavra, simbolo della storia spirituale e culturale ucraina. Il bilancio è di almeno 4 morti. La guerra in Ucraina domina la scena del G7 in Francia. nel quale oggi il presidente Zelensky ha incontrato Donald Trump. Fonti francesi confermano che i leader del G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra. Pianificate ulteriori sanzioni su petrolio e gas di Mosca.
1: Notizie locali.
0: Terminata la settimana della cultura fiumana, vi portiamo tutti gli eventi che si terranno alla comunità degli italiani di Fiume da oggi a sabato. Sentiamo.
3: Care fiumane, cari fiumani, con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal Settimanale della comunità degli italiani di Fiume. Finita la settimana della cultura fiumana 2026, continuiamo con i nostri appuntamenti in circolo. Martedì 16 giugno alle ore 18, concerto di fine stagione della Scuola di Musica Luigi Dalla Piccola. Giovedì 18 alle ore 19:30 inaugurazione della mostra fotografica dei partecipanti al corso di fotografia Fiume Foto 2026 e alle ore 20 concerto della Clapa Gradelini in occasione dei 20 anni di attività. Venerdì 19 alle ore 19:30 concerto di beneficenza degli studenti di medicina dell'Università di Fiume. Sabato, come sempre, vi aspettiamo in comunità dalle 11 alle 13 per bere un caffè e leggere la voce. Il nuovo numero della Torre, il numero 35, è consultabile online e ritirabile gratuitamente in comunità. Iscrivetevi alla newsletter per essere sempre aggiornati anche sui numerosi concorsi e bandi aperti. Rinnovate la tessera, continuate a seguirci sui social e ci vediamo in circolo. Felice settimana.
0: Proseguiamo con altro. Un gruppo di bambini ucraini attualmente in Croazia, ospiti per un soggiorno estivo a Novi Vinodolski. Si tratta di una trentina di ragazzi tra i 9 e i 14 anni. In questi momenti sono al Centro per lo Sviluppo e l'Integrazione San Vito, accolti dall'arcivescovo fiumano Monsignor Mate Usinic. Seguirà una visita al centro di Fiume. Il programma di accoglienza in Croazia, ricordiamo, è organizzato dalla Caritas e dall'associazione La Croazia Aiuta. Entrambi gli enti promuovono da anni iniziative di sostegno ai minori vittime dei conflitti armati. Per la cultura, nell'ambito del progetto internazionale REEL, viaggio cinematografico tra Italia e Croazia, il Cinema Art di Fiume e il regista Igor Besinovic stanno preparando un tour urbano di Fiume o Morte, dedicato all'omonimo pluripremiato documentario. L'iniziativa punta a far conoscere a cittadini e turisti le autentiche location del film, offrendo l'opportunità di approfondire contenuti, processo di realizzazione e la storia della città. È aperta la selezione per 5 future guide che parteciperanno a un corso di formazione della durata di 3 giorni in programma dal 13 al 15 luglio presso il Cinema Art e nei luoghi delle riprese. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Cinema Art. Ed ora gli eventi di oggi. Questa sera al Club dei Sushachani verrà presentato il nuovo numero della rivista Sushachka Revia. Tra i contenuti proposti in questa edizione una chiacchierata con Diana Haller, prima donna dell'opera di Stoccarda. Fra gli altri protagonisti il celebre direttore d'orchestra Lovro von Matačić, la direttrice del casting del film Fiume o Morte, Sara Jakupec, e il più anziano sciatore del Platak, Tony Lenatz. Il pubblico potrà approfondire anche la storia della medicina fiumana e quella dei ponti ferroviari sulla Fiumara. Inizio ore 19. Ancora un'informazione di servizio. In via Kumicic proseguono i lavori nell'ambito del progetto di agglomerazione urbana per la realizzazione della rete idrica e del collettore fognario. Gli interventi interessano il tratto compreso tra i numeri civici 55 e 45A e proseguiranno fino al 15 luglio. Per tutto questo periodo, in alcuni punti di via Kumicic e di via Crimea, la circolazione è stata modificata con il senso unico alternato. Lungo la strada principale che collega via Kumicic e via Kvaternik, il traffico verrà regolato con semafori.
1: Lo sport.
0: Calcio. Al via ieri sera a Rujevic ai preparativi del Rijeka in vista della nuova stagione. Sotto la guida del nuovo vecchio allenatore Matthias Kek, i fiumani rimarranno al centro sportivo Dejan Šulac fino al 24 giugno. Seguirà la trasferta in Slovenia, a Kranjska Gora, per la seconda parte del ritiro fino al 3 luglio. Al primo raduno hanno risposto all'appello 30 giocatori, assenti Teo Barišić alle prese con un infortunio, Toni Fruk e Martin Slomislić impegnati con le rispettive nazionali al mondiale nordamericano. Grande ritorno di un altro volto ben noto ai tifosi fiumani, quello dell'ex capitano Mate Mališ, che da ieri ricopre ufficialmente il ruolo di vice allenatore. Ed è iniziato il conto alla rovescia per l'esordio della nazionale croata al mondiale nordamericano. Domani sera alle 22 a Dallas i Vatreni di Dalić affronteranno l'Inghilterra nella prima partita del torneo. Si farà il tifo anche a Fiume, dove sarà possibile seguire la diretta televisiva su maxi schermi all'aperto in Piazza della Risoluzione e al centro culturale Pogon. Per l'occasione le autorità cittadine hanno autorizzato anche un orario di apertura prolungato degli esercizi di ristorazione.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero clima sempre caldo, a faccia accentuata in alternanza di tratti di sole a nuvolosità variabile. Scirocco da leggero a moderato, temperature massime fino a 28 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 26 gradi, umidità relativa al 44% con alta pressione atmosferica. Condizioni pienamente estive anche domani, prevalenza di sole ma non mancheranno parentesi instabili con nubi in transito e possibili piogge o rovesci, soprattutto nell'entroterra. Debole vento di bora e dal pomeriggio correnti di direzione variabile. Mare calmo o poco mosso, temperature massime in aumento tra 28 e 30 gradi lungo la costa, tra 24 e 27 gradi in Gorski Kotar. E con questo chiudiamo l'odierna edizione del GR realizzata in regia da Deni Guglia. Grazie per averci seguito, buona giornata e a risentirci domattina.